0: Tiredzwe na uudziri kuerengwa ndi Peter Nyandiro. Ari kupembererwa nhasi makore makumi mashanu nerimwe nyika ino yava kuzvitonga akuzere nokudaroko riri kupembererwa zuva iri mukati menyika ino zvakare muguta reshimoyo riri kupembererwa zuva iri ingwe kuti zvotiende kuna Paulo Busani kutaura kuno ari panzvimbo yewarwi wehondo yerusununguko. Paulo Busani, tipe tizwe warwi wehondo yerusununguko wane gadziro ipi ngekuti tiroziva kuti wachabvepo waende kundoisa hata yemaruva. Busani, mangwanani.
1: Mangwana ne akanaka kita nyandira wao mangwana ne akanaka kambete nyambasi tena kudae tiri kuvereketa hangu mazuva makumi maviri mashanu juno mweti wanyaonga tiri kurangarira chakati kusununguka kwenyika ino makumi mashanu emazuva nezuva nezuva ririmwe kubve kudai vakutotanga kusikasika kuenda kundau inodakarirwa magamba akakira nyika ino yemozambiki kuri kuvaona vari pamarsha vakawanda vakazira nyika ino pano ndinoti nditanga kubhuya nababa vondinavo pano kuti tizwe kuti nyamasi ngozvipi zvakanatirirwa ngondava yekuti vanhu vazhinji vari kudakara mukati munyika inenyika ine mozambiki kuzvidaita ngokudaro kondoti ndina baba vandinavo pano chekutanga zvinai ndinakanemanerodhero tipeitizwe kuti muri kusikasika pakudakarirwa pabasa remakaita vari kundikomba pano kuti kune vamwe babandoonani navo vona vari kuti havana mukana wekubhuya ngokuti vari kutungamirira chikwata ngokudaroko ndinoti ndavaona baba vatadhibana navo pano nyandiro vari kuramba kubhuya vanoti kunakurudziraanotia kuti aoneke echibhuya
2: kusekretario dzukaro rasi mariva aise
1: ita nyandiro
0: Paulo Busani
1: ndinoti ndinozopetuka zvembaimbai asi ngandichimboona kuti pane vondaonana navo pano baba vari murwi wehondo kuti ndizwe masoko mazhinji ngokuti vamweni vanoti havakoni kubhuya ngokuti vari kuita amweni mabasa asi pana baba vondinavo pano pandau inodakarirwa risununguko papurasa dzaindependencia chekutanga zvino renyu baba
3: akasi uzerumbai
1: tipeitizwe baba mabasa makuru akaizwa kuti nyamasi dakarira makumi mashanu omakore negore rimwe tasununguka vanhu vese vakuitawo zvinodiwa kuti zvizwe zvainga zvichiramba kuitika nguva yekuti maputukezi aita mbudha vanhu vaitakwa nguva navhara matonya vanhu vainga vasikatenderwi kufamba mushaka umwe vakasimira heti vanhu vainga vasikatenderwiwo kuti vasimire magwada zvino zvaikutambudza nguva yakona itipeitizwe masoko mazhinji maerano mabasa amakaita kuti nyamasi tioneke takasununguka kudai nyamasi
3: saramente mabasa deiriga mavurikiti akadaridzinyirire rabwera muno mozambiki mavatinyentu zanu yari kuxipororarwa mozambikano kwomuxikravus varimisa minda magadi mbaendesa santile principe mbaendekarima mafarma ya shaa entantu maputukizi tikashayiwo muno mozambiki itama mozambikano adatadzona kuti iti ndandaye kurisa wada uxuntari eduardo xibambo monjali akhala mapartito matatu mapartito yamwe akhada kuti kada muntu kada partito mrurali para provincia yaxo wakhala independente mas adadzona monjali kuti adibatsiri adzati mbari xuntarini mapartito matariya ndikhale uniko partito ndiweda unifikari mapartito selima ina verdade idayamba nkhondo kumenyeka atetezano ija ku 5 de junho dia 1975 entao mbatitenga independensa mozambique iya si a partir de 65 paralelo entao tadzaoneka ningatiri mutendere mbaimala xikalabizao iye por isso entao tana zizinji manenge mozambique tana maxikola kusekela kumwepo 75 paralelo kwada xinalisa akhondo de lusaka 74 Io per la zona di capire se una identità che si fa un'identità come un mozambicano, ma il calambo al lungo di Sonegambo, mulieri mozambicano, ma arriviamo in Gamuso. Avendo a occupare altre espulsioni dentro il partito Frelimo, avendo a loro Mozambique involvere. Sono si vuole distraccare l'incontro di Guigliga, il capo di Riccardo, attraverso la maestà, attraverso la nostra economia, e tra l'altro con bisogno, e con questi documenti non è carica, e entra in carica poi. Mi sono negato la bocca di scalare la maestà, a lì con il paese di Monembo, a scala di soccorso di tutta l'Ira in testa le carriche di Ucraina in Grecia.
4: La marca Rascordranca, ma
3: quelli che sono con Banco, sia quello squadra Giovanni, la Camargo Zino, ma erano tanto più con il quale questo campo delegato. Ma so che anche se li vanno con la maggiore, è preciso che io e Dio, se vuoi per la giallona che c'è nei pari, dico come la gioca che c'è nella sua unica stagione, quanto alla moneta o all'acqua, o in acqua di come si arriva a fare l'acqua. Entrò, ma giorni, è preciso che parla di cuore, mi funge con la scuola, mi funge, mi carema dottore, mi carema scientifico, mi panisce con chi viene in impresa, avrà impresa come sambicano, para que o Itaú rifume, para que o Moçambique do onde é que a gente vai dar uso.
1: Agora eu preciso socorro a minha sopa, a funeu, vou bagar bater na babasta, que eu tenho a mais situação, que está castando um cocate, que entra com a costumbre a rede, que entra com a costumbre a um cato de uma droga, que entra com a costumbre a escola profunda.
3: Zindiga nada, zindiga na história em Bacaré de Chiterana, Unidade Nacional. Ingazirana disse que estão bagulho. Se o Funidana chegou uma ninguém, se fala da sala moçambicano, sempre diz Ingazirana, não pode o Ingazirana sobre o Ui no Zungo, ou porque o Ui no Cabo Delegado, Ui no Nhunga, Ui no Magonde, Ui no Embargo. Pensa, pensa que o Ui no Fugira chibose, mas está tudo em paro, para chibose, na chibose para o Ingazirana, ele disse que não pode o Ingazirana com a Ui.
0: Ok, busani, tiri munguwa ye na woti chaso zoka zeto opi to tishisira majinji tuni warguwe kondeore sunungoko wangani akasio nzero mbawiri achita ura norondo ye kupembele wakuru kuizgwa makore makumi mashanu nerimwe nasi uno jakari warguwe kondeore sunungoko mprovinsi ya manika wanoti makore makumi mashanu nerimwe nyika ino ya sununguka jaka itakuti zinge zine budirura kwa kosha kunye munyika ya Mozambique kunyadai pachi nezvimwe zvinofanirwa kunga zvichizwa uye nezvimwe zvichikusangana nenyika ino murwe hondo rusununguko Costa Faira wakatsanangura chete kusununguka kwenyika ino kwakaunza budiriro yakati kuti munzvimbo dzinoti dzezvedzidzo utano magetsi pamwe nekuwakwa kwenzvimbo dzakasiyana siyana paisununguko akataura zvekuwakwa kwezvipitari migwagwa pamwe nemabridge kusanganisa nezvimwe zvimwe zvakadaro akasio nzero mbawiri zvakare murwi hondo yarusununguko wakati nyika ino yanyorera kwazvo budiriro rakati kuti pamakore kupedzisira ano asi anotsigira kuti panofanirwa kuti hurumende inge yechiita zvizhinji kuitira kuti inge ichishandura upenyu hwevagari wakakurukurwa nawo wanoyambira zvakare kuti majaha munyika yemozambique vanofanirwa kuti wazvipire pakudzidza kuita makosi akasiyana siyana kuita mabasa ezvemaoko senzira yekuti zvinge zvichibatsira kuwaka nyika yemozambique kuitira kuti inge iine tarisiro ramangwana kudistritu regondola kwakatanga nemusi wechitatu no kumutanho wezita rimwe rekudistritu iri muprovinsi ino zviwakwa zvekugadzirisa migwagwa yakasiyana siyana inobatanidzira vhila iri kwemakiromita anokwana kuita izvo gome nemashanu tiri kutaura isu ngezvemigwagwa inobatanidzira pakati peguta iri kana kuti pevhila iri kuenda mumabhairo akasiyana siyana anoti izvo Josina Machel Francisco Manyanga Bella Vista 7 de Abril Nyashoko nemuseswa avo vari kusangana nematambudziko akasiyana siyana ekuchereka cherekaka kwakaita migwagwa iyi nekuda kwegukuravhu zviri kukonzerwa nemvura iri kuerera basa riri kuizwa sekutsanangura kwakaita mutungamiriri wedhishi rekroti wemutanha unositonga pachawo wegondora runendingos wakati riri kuizwa mushure mutanha uyu waona nzvimbo kana kuti michina yakasiyana siyana inoita kuti varambe vari kugadzisa migwagwa iyi kuitira kuti inge iri nani Ngozo wakatsanangura ichitizvo richikwizwa basa kana kuti mabasa akasiyana siyana akatangwa mwedzi wadai zvikopfora asi wari kusangana nawo nedambudziko rekushayikwa kwemafuta ezvifambo ndozvakaita kuti zvowanga wachichinja zuva rekutanga mabasa aya nekupera kwaachaita. Zvinozivikwa nakuzwi mutanha unotonga pachawo wegondola unoonekwa munzvimbo yakaita mudzikisirwa dambudziko riri kuita kuti izvo zvinhu pamwe nevhu ringe richikukururwa ngekuti muzhinji macho mune mudzikisirwa zvokonzerazve agukuravho. Munyori weOJM muprovinsi yeManica vanotsigira kuti majaha anofanirwa kuti wazvipire pakuita basa rakasimba pakuchengetedza kusununguka kwakaita nyika ino rubatano pamwe nerunyararo. Achikurukurwa naye neradio Musambiki Joeli Bombe vakati izvo makore makumi mashanu nerimwe nyika ino yasununguka zvinofanirwa kuti zvinge zvichipembererwa kana kuti riri kupembererwa nhasi musi wechina zviratidze izvo zvakaizwa newaya wakapedza ujaha wawo wachirwira kusunungura nyika ino. Sekutsanangura kwakaita Bombe wakati zvakuda iwo majaha emazuva ano kuti wanga wachibatisisa nemaoko mairi kune izvo zvakaizwa neavo wakapedza ujaha nekurwira nyika ino kuitira budiriro renyika. Vakati kusununguka mukati menyika ino kunofanirwa kuti kunge kwachichengetedzwa kuumbwa kana kuti kuwakwa zuva nezuva kweiwo majaha wakatarisa warwi wehondo yerusununguko senzvimbo kana kuti sevanhu vavanofanirwa kuti vanga vachiteedzerawo kuitira kuti zvinge zviine gondo renyika yemusambiki pakushandura ranhasi kusvika mangwani. Joeli Bombe munyori mukuru weOJM chirongwa chemajaha munyika yemusambiki muprovinsi yeManica wakati kupembererwa kuri kuiswa nhasi musi wechina makore makumi mashanu nerimwe zvichafadza uye zvinofadza ruzhinji. Badikani uku ndiko kupera kwenawo dzepa inainanguva.